0: Tu vuoi ballare con me?
1: No, lei ha soltanto a balcone.
0: A balcone, dai.
2: Innamorato dall'altra sera, quando vieni a ballare con me.
0: Ai ai ai.
1: Adesso vai.
0: Adesso vai.
2: E lasciami sola veste rossa,
0: che la paleva il massario.
3: No, ma signor Bartoldetto.
1: No, no, no, no, no. Cosita no, Bartoldetto.
2: E le scarpette con le rose,
0: che la paleva un giardino di fiori.
3: No.
1: Dizili che è quel che canta?
3: Quel che canta vede Bartoldetto stragar su e suonare così.
2: E le scarpette con le rose fate apposta per andare a ballar.
0: Se ga impegnata con le scarpette e su in terra la sei
1: basta. Mi canto bene. Di che maniera qua da via, Bartolomeo?
3: Ma lui straga,
1: signore. Ma fammi un favore.
3: Rovina su e sonare.
1: Rovina su e sonare.
3: Beh, beh.
1: Goia.
3: Assemo di sonare, di cantare, di ballare. E scominciamo il programma.
1: Scominciamo del mondo.
0: Ah, boh, che lavora, no?
1: Il programma
0: Italiani nel mondo.
3: Nostro programma Italiani nel mondo che va in aria a tutte quante le settimane. Che piacere, che allegrezza, che soddisfazione da essere qua. Un strafulmine di emissore di radio mette in onda il nostro programma tutte quante le settimane. Due ore di programma, mia vera che sei così.
1: Bella fatica!
3: Mi sono Edgar Locatelli Marostica, il capo del programma, e la nostra equipe è qua tutti appunto. Mia vera, benvenuti!
1: Bella fatica Marostica, anche a me, Luciano Girardi, benvenuti. Un strucone di vero cuore alla nona, un baso sul viso della nona, un strucone di mano al nono e tutti quanti i putai, i piccinini, tosa te, il pupà, la mamma, il zio, la zia, il nonno, la nonna, il pappagallo, il cagnetto e anche il gatto sotto il fogon che ascolta il programma.
3: Ecco, e noi altri che avevamo l'onore di arrivare fino a casa vostra, cavarissimo caro, che altri vi manifestè, vero? Mandeme informazione, come che se a vostra vita, scrivete il nostro email marostica@net11.com.br e se no anche mandè incontro de famiglie, filò, feste italiane, gruppi che canta musica italiana, mandeme materiale che allora mi aiutè a fare il programma. Mi è vero che sei così? E allora noi altri siamo qua e andiamo insieme due ore del programma. Mi è vero, Bartoldetto?
0: Allora mi compare, ciao dai bei fotolette e abbiamo catafora dai bei sonate e abbiamo la partecipazione speciale dal prete in cui.
1: Opa, ancora il prete gentile.
3: Prete gentile va a far che in onore a chi, a San che?
1: San Giuseppe. San Giuseppe, no? È stato questa settimana. Allora San Giuseppe Vecciarello col prete qua della Scianta andare a ascoltare, bellissimo.
0: Ah, buon. Allora, si è così, da si, vero? Vanti con precisione che due ore va l'istante.
1: Anche dentro il programma di Encoi Marostica e Bartoldetto e anche a Radio Ascoltatori, allora il cognome, la pronuncia giusta, la pronuncia corretta dei cognomi italiani. Com'è che si scrive? Un pochettino da risaver rento qua ancora. Allora tutto quanto sora i nostri cognomi, scriver e parlar giusto. Bellezza Marostica, che Bartoldo?
0: Allora il giuiz che domanda, no? Comunque voglia fare divorzio, no? Allora il giuiz domanda a donna. Asio proprio per compatibilità?
1: Ma signor, che parola difficile!
0: Alla parola era sì, l'ha detto! C'è proprio per questo! Mi piace il cinema e anche lui! Mi piace andare alle spraie, anche lui!
1: Anche lui!
0: Mi piace andare a viaggiare, anche lui!
1: Anche lui!
0: Mi piace gli uomini, anche lui!
1: Sonava diretto il programma! Gruppo Ragazzi dai Monti canta Amici Lasciati! Una sonata bellissima!

0: Così torna, ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Anche amico Frottolo è qua, eh.
0: Piambarto ho detto, dascami. Adesso sei serio il mestiere. Vita, storie, frottole di Arlindo Battistelle, del Poro, frate Roviglio Costa. Onorio Tonial, scrivete questa coluna del Correo Riograndense. De Lidia Bonfante e Rescin, anche a me. Tante volte me penso de saver tante cose de sto mondo, basta guardarsi un poco intorno, par capir la mancanza de buon senso. Go idea che se diventa sbagliati proprio in bambini e in succadi. Quante stelle cavaralo il firmamento? O quanti fiori in tel giardin de a piazza? Quanta acqua in tel pontesel che passa? Sgrandindose in ogni momento. Acqua che va al mare in movimento, quanti insogni, te a notte mal dormida, quanto velen, te na brutta bissa cattiva, te a praia, grani de sabbia, mila ausente a gabbia, e le piante in te a foresta, le se sfrega, le fa festa. La brina, de mattina, e il sol, de Dio, e il fiol, la luna, te a notte bruna, in cerca da felicità, nessuni i la catarà. E il pensamento, di un bel invento, e l'arcobaleno verso sera, un sonnambolo che disispera. Quando faremo la misura, verrà la notte scura? Persone sapiente, che non le sa poco o niente, quanto de pi studiemo, ignoranti se catemo, noantri, pori viaianti, pin pian, andemo avanti.
3: Pin pian, andiamo avanti.
0: Tocca andare avanti.
3: Tocca vero? Andare avanti e pin pian.
0: Cada uno della sua maniera. Adesso è l'idioma italiano, che è uno degli assunti che noi devo parlare ancora. È il mio sangue in te le vene, lui mostra la verità. E ricordi tutti insieme, da distante ritornerà. E mi ispira, e conclama, onorarla, mia cara mamma, maraviglia di un bambino, a imparare ogni stiantin. Tesori della maestra, alla dritta e alla raversa, la vera lingua del pupà, i vocaboli della comunità, adesso a tutti devo dir, non vuoi me sangue tradir.
3: No,
0: no, de neanche una maniera,
3: no,
0: bisogna mantenersi sani e salvi par via la nostra lingua e il nostro italian.
3: E vu nono che si casa tenga duro, eh?
0: Camino di
3: vu nona, tenga duro, imparar a parlare italiano. E i piccinini, com'è che femmo marostica fare i piccinini? Cosa te di 2 anni, 1 anno e mezzo, 3, 4, 5 anni a parlare l'italiano? Com'è che come siamo? Gli diamo una dica alle persone. Come fare a imparare? Perché noi antica dobbiamo imparare là, lì.
0: Sì.
3: Lì, ascoltando il papà e la mamma.
0: E intanto mi come tica avevo 2 fiori piccinini. E come noi antica insegniamo a loro? Con parole.
3: Con parole.
0: Scomiciando onde? I cavei, le recce.
3: E non do i cavei, no?
0: La panza, il naso, i denoci, i piedi, i dei, i denti, la bocca, mia vera, la sbessola, i denoci.
3: Le onge.
0: E
3: de là avanti.
0: I gumi, le spalle.
3: Pugni.
0: Ecco. Le mascelle, il viso. E così avanti. Infatti, cominciando così e parlando in italiano con loro, perché i tosatai d'ancoi sono tanto, ma proprio tanto più intelligenti da noi altri quando che siamo nazisti, mia vera?
3: Furbi, sviluppai,
0: sì.
3: Isola!
0: Sì, i nostri pupà noi mi insegnava, eh?
3: No, dove?
0: Noi aveva la idea, noi ci aveva da insegnare. Invece ancora no, i nostri fiori piccinini, i ga il potere della mente, la intelligenza da imparare 1, 2 o di più lingue. Mi è vera che sei così?
3: È lì che si impara, a partire vede un tosatel. E il tuo, quanto? Il ceo?
0: 2 anni e 2 mesi.
3: 2 anni e 2 mesi, la mia qua 5 anni. E c'ha un telefono di quei smartphone lì, no? Adesso?
0: Sì.
3: Che tutto de tocca a tela. E fa quel che vuole.
0: Sì.
3: E sa tutto. A te il telefono. Passa recadi la mia. Se la della nonna, te a casa della nonna che è il telefono fisso. Sono il telefono, va ella. Allora, che fa là con chi? Eh?
0: Sì.
3: Che pera che usciamo. E vai.
0: Cosita.
3: Cosita, no? Daghe l'opportunità. Stimolarli, non spaurarli. Non ci siamo stati tanti spaurai. Sta toccando lì! Dopo... No, questo! No, quel! Siamo su una generazione piena di paura!
0: Paura da tutto!
3: Di tutto!
0: E dopo questa storia che sta proibito parlare italiano là te, dopo seconda guerra, là in 45 volta lì, Maria Santa mi ha sapì! E con questa storia del colono grosso, del bambino, del insulso, insemenio, bauco, porogramo, suppone, allora,
3: Quei che c'era da stare in colonia che non sapeva parlare il brasiliano era?
0: Bauchi!
3: Bauchi! Stupidi! Mia vera!
0: Coloni grossi!
3: Ecco! Tutti vadea, tutti vedea così, invece no! Si può vedere tu criai così, ta! I nostri nonni non parlava brasiliano! Allora tocca parlare in italiano con il nonno e in brasiliano con la mamma! Mia vera, benvenuti!
0: Sì.
3: A nostra generazione era così!
0: E tanti se andai a scuola... anche spaurai della famiglia, della mamma e del papà a casa di non parlare italiano a scuola perché c'era ridicolarizzai e te chiama de bauco.
3: Sì, proprio così.
0: E non mi aveva Bartoletto.
2: Ma è proprio vero.
0: Ti chiamia de bauco anche a te.
2: Ma mia volta mi ha toccato spaudon, caro da Dio. Sì. Un giorno ci ha posciuto a me sapita, mi si è cielo, no?
3: Perché desti si grando?
0: Lui è grando.
2: E allora... A mamma ha detto, vai Bartoletto, vai a sapar peste in mezzo sagù.
0: Sagù?
3: A Maria Santa.
0: Piantei sagù anche?
2: Ah, la casa nata non si mangia budin se non si caveva sagù.
0: Il
2: papà fa vino, a mamma che rubava vino per fare il sagù.
0: Diciamo il sagù, diciamo il caviar degli italiani.
2: Caviar degli italiani. Ora c'è solo che sapo, era. Il sagù è come il riso quasi.
0: È mais o meno.
2: Solo che il sapo si...
0: Madonna, mi so. Napoiana.
2: Napoiana. No, Napoiana, che? C'era
0: un corvo.
2: No, no, no, una bestia grande.
0: Bestia grande.
2: Maria
0: Santa, una bestia. E il basilisco!
3: Basilisco!
0: Il basilisco!
2: No, sta assieme a me. C'era
0: un dinosauro!
2: No, c'era una nave spaziale.
0: Che?
3: No!
0: Demo passato!
2: Sì, una nave spaziale!
0: Nave spaziale!
2: Nave spaziale! C'era una bestia, un mestiere pieno di luci, colori, mestieramento, si muoveva tondo, quadro, lustro, rettangolare, pislongo. L'era un mestiere che...
0: Era un cabaret volador!
2: Non mi do sognato a cosa lì! Ma c'era un mestiere!
0: Pieno di luce!
2: Allora ciò, mi mi confronta con la sapa, ho detto, butto vedo che mi tocca far forza.
0: Uomo di coraggio sempre stato.
2: Quindi se metti davanti di me che mestiere smola sueale. Mestieramento, la viendo, viendo.
0: Medo il vignale.
2: Sentì, uiu.
0: La polizia?
2: No, c'era, vien fuori, vedi la porta. Una scaletta viendo. Dovina.
0: Vien fuori chi?
2: Un estro, tu l'estro.
0: Maria Santa.
2: Maria Madonna. Quando ho visto che bestioletta.
0: E cuore?
2: Ma ciupea fuori. Se guardi un fagosco.
0: Maria Santa.
2: Spauro. A tremava come una foglia.
0: Morde
2: Dio. L'ho guardato in profondo degli occhi perché aveva una testa grossa così.
0: Grossa come?
2: Così.
0: A quei casi.
2: A uova d'ago di... Un altro passo te finisco!
0: Cramente?
2: Ah, sì, udito! Gomola la sappata in mezzo al frontespizio!
0: Perché
2: vedo solo dei piedi!
0: Sì, sì!
2: Ah, sì! Meno che sbaglio di quello! C'ho la menetto qua! Calma,
0: Bartone!
2: Calma, Bartone, detto che vengo in pace! Ora mi col camampo!
0: Ma sapevo il tuo nome!
2: Ah, sì, Bartone, c'è tutto, no!
0: Tutto, cagione!
2: Di quella che ha fatto due passi, che ha scomissia! Bibit, bibit, bibit,
0: bibit, bibit!
2: Mario! Vuole vantare la sappa, ho detto, adesso lo sverdo in mezzo! Con demo larga e la sappata lunga levantai i brassiti. Brassiti lunghetti così.
0: Ah, eh?
2: Ciao,
0: Ciao.
2: Calma, Bartone.
0: Calma.
2: Dico dito, vengo in pace. Ora c'ho la testa che ha fatto bibì. E che aveva due mestieretti, no?
0: Due cornetti, due antennette.
2: Ecco, mestieri là. Ora, sono ancora.
0: Bibì,
2: mi levanta sulla sacca. Da
0: adesso.
2: Dico, calma, che ha detto. Là del nostro pianeta, che ha detto. Quei che cacchi mestieri qua te a testa.
0: I se
2: i primi a sapere la notizia ta ora certa, sa isto i primi a sapere.
0: Due cornetti, due antennette.
2: Mi ho detto, qua è il nostro planeta Terra, quei che ha due corni a testa, i se sempre gli ultimi a sapere.
0: Il programma Coro Oio d'Italia canta il vin le bon e anche a Dio Medes lo santo popolare bigodino la quarta colonia ascolto del programma canta la perdita della gaita vecchia
2: va mi ha cucatato
0: ora dà che Dio bigodino.

avendo paura della vita demonia, ma con fede, coraggio e lavoro, col parla far fin che il sin sogna, e adesso contenti cantemo in fondo della colonia.

0: Estofaria de Carli, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofade e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentezza dei cliente. Estofaria de Carli, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair. Radio Attiva FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo, eccolo, torna, ritorna il programma
1: Italiani nel Mondo, è il nostro programma, va in aria tutte quante settimane per la strassinata di Radio Ala. Chi mi ascolta fin profondo del monte.
2: Ah,
1: Oh, caro da Dio.
2: Vuoto di?
1: Ah, sì. Ah, sì. Che c'è gente che ascolta che non ti conosciamo neanche.
2: Vuoto di?
1: Mi arriva santissimo.
2: Ah, Bartolo.
1: Ah, sì.
2: Non mi credo. Colta, volevo fare un spettacolo con la nostra equipe. Un spettacolo culturale umoristico. Dura 45 minuti in ora. Chiamami 54 9909 5476. 9909 5476, prefixo 54. Bem, no altri osservemo te a televisione, te a TV, i cognomi italiani, come anche adesso che nella Coppa osservè i cognomi dei giocatori, giocatori di partuti i cantoni che si di origine italiana. Ah, benvenuti.
3: Sicuro.
2: Un strafurmine dei giocatori col cognome italiano. E rasse se gam misturare su, mi è vera così, italiani, alemani, tedeschi, polacchi, brasiliani e altre etnie e altre rasse. Ho visto una mescolanza di rasse in cui che non si sa più. Infatti, mi parlo del cognome italiano. Bisogna che te che più orgoglio del tuo cognome. È il soprannome, ossia è il tuo nome. Perché è il tuo nome proprio che val tanto, è il cognome tuo. È il nome Piero, Paolo, Giuseppe, Antonio, è comune.
3: E de Gallo, Siano.
2: Sì, è comune, è che vale l'onore, bisogna dargli il tuo cognome. Allora scrivelo giusto. Se il scrivonga ha fatto tutto quanto un sbaglio, vai là, rangelo, domanda, guasta un perde fiorini, ma fallo nuovo, fallo giusto. E se fa meglio, tra le fratelli che tre cognomi differenti.
3: Un parla della maniera che altro
2: di un'altra. Barra Cenci.
3: Cenci.
2: Cenci è Cenci, Censi, Sensi, è diversi, no? Bisogna che te che dai l'onore. E dopo te ora della pronuncia, procura di pronunciar giusto. Se mia si conetto, se ci conetto, e il se è la pronuncia de ce, se pa non celi e no pag non celi. Guardi ben che il cognome qua. Com'è che è il tuo nome? Viene un cognome della radio educadora dei due vicini, e vuol dire tutti gli altri che siete a ascoltare la radio di questo momento qua, si temo il suo soprannome come esempio. Vuol dire Pagnoncelli. Sì o no? Sì. Ma non è, se sbaglia. I gastrassinà il nome.
3: Gassuicidà il nome.
2: I gassuicidà, lo gastrassinà. Fenio il cognome che se Pagnoncelli. Ma se te scomissi a pronunciar giusto, guarda che bel Pagnoncelli, se tanto semplice Pagnoncelli e no Pagnoncelli, se tutto strano, tutto a ramengo, a raversa, capio? E tanti altri nomi. Ora un altro esempio qua, cognome che ne tanti, un spesto grande
3: che proviamo a rostica delle caratteristiche del corpo corporale, no? Ora famiglia da passitar. Rossi, le mie rossi. Rossi.
2: Rossi. Bianchi.
3: Bianchi.
2: Basso.
3: La fatica come grando.
2: Grassi.
3: Grassi, gordi.
2: Grassi, siete gordi.
3: Gordi.
2: Sì. Infatti, grando. Ma
3: non grando.
2: Tutti dice, com'è che è tuo nome? Paolo Grando. Ma grando non esiste. Se un sbaglio, grando. Perché se...
3: Perché che è grando?

0: Allora te capisci di dire grande. Paolo grande.
1: Ah, bom.
0: Allora sì. Agora, grando non esiste. La parola grando non esiste. È grando, perché proviene dell'italiano.
1: Casa grande. Casa grande. Serve perché casa grande? Mi ve conto, ben presto. Quando che vinha i migranti se perdeva te i porti, che era gente per tutti i cantoni, finta il cano della nave, che saltea fora, se perdeva tanti delle famiglie. E chiama ignoti, fioi di ignoti, senza cognome, le persone senza cognome. E il governo li ciapea che piantea rento un albergo. E era una casa
0: grande.
1: Che stia un mucchio di persone. Com'è che è il tuo nome? Beppi. Beppi di dove? Beppi di che? Da casa grande.
0: Da casa grande.
1: Da casa grande. Capito?
0: Sì.
1: Ora là, Beppi, casa grande. Giovanni, casa grande. Non so che, casa grande. Là, il cognome più comune del Brasile è casa grande.
0: Fermiamo, devo suonare, dopo torniamo a parlare questo assunto che è tanto importante. Ciao, Bartoldetto, pareggia frottole.
2: Assieme a me.
1: Devo suonare, il gruppo musicale Eco di Venezia canta Andando per le contrade e anche La famiglia dei Panciuni, gruppo

0: cosita así de beso, nada de este, que eso es el programa
1: Taliani en el mundo.
2: Que siempre yo me quichaban a deporte, esta vez de globo que asistió a Bótoli.
0: No se mía Bótoli.
2: Así es, Bótoli, Lola.
0: Bótoli.
2: Bótoli.
0: Sabía volta em casa coisa que dizer um bótolo ou bótole?
2: É. É. É um chabugo, né?
0: Chabugo.
2: É. Ô, pichininho. Volta aí, pichininho. Nenê. Nenê. Tu que tem 7, 8 anos, pergunta pra tua nona quando ela nasceu, que ela tinha a tua idade, que color que era o papel higiênico.
0: É, domande. Ô, nona, conta que é o pichininho.
3: Come é que é,
0: come é que é?
3: Bartoldetto che ha detto così, tá? I piccinini che ha 7, 8 anni, che domande a nona, che quando a nona aveva 7, 8 anni, che color che era il papel higiênico.
0: É.
2: Mi so che color che aveva.
0: Che color, Bartoldetto?
2: Aveva due colori.
0: Due colori?
2: È
0: moderno, meglio del vecchio.
2: Beh, fatica. Veniva il papel igienico rosso e il papel igienico bianco.
0: Perché allora due colori?
2: Perché c'era i bottoli, no?
0: Allora com'è che funziona, Camestelli?
2: Funziona così. A me nonna sempre andava con quattro.
0: Quattro?
2: Quattro. Tre rossi e un bianco.
0: E un bianco.
2: E rossi era per nettare bene.
0: Ah.
2: E quel bianco era per confermare se era netto.
0: Ah, bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Cosita, sì,
0: Andiamo rento allora un'altra volta solo al merito dei cognomi. Tanti gas cambiare il cognome. Dopo che si vinisti da vergogna. O perché si catea strano parlare il cognome. Allora, qua a Caxias do Sul che ne Manara. Manara, che è un bar. Manara Bar. A Caxias do Sul tanta gente conosce. Manara è Machado, em português. E dizer a Caxias, Machado.
3: Qua Serafina Correa, no que nós dissemos e fizemos o programa, que nem Machado e italiani.
0: Ma italiani, loro? Laguinha proprio
3: de. Ma sim, sì, e te vedi que se está, quel tempo lá que está proibido falar italiano, se parlesse qualcosa em italiano, e mette em prisão. E que havia uma sudição, uma vergonha, uma paura tanto grande, que scambiei o nome.
0: Scambiei o nome.
3: Del Martel.
0: Martelli.
3: Martelo.
0: Martelli, Martelo.
3: Era Martelo.
0: Sì. Martelo, Martelli.
3: E scambiei o nome da paura che aveva di andare in galera o che succedesse qualcosa, capito, di ruino o di strano.
0: Una volta in casa di pensare, ma come, che aveva i miei documenti?
3: No!
0: Non aveva documenti.
3: Non aveva niente.
0: Arrivava e scriveva col piccinino che nome ha avuto. A metti José Machado. E Deo? José Machado.
2: Ecco, pronto.
0: Pronto. Capito come che sei?
2: Se no, Piero, Paolo.
0: E mi sono benvenuti. Benvenuti. Che sei? Benvenu, benvenuti e benvenuti. Un altro cognome che si parla tanto sbagliato, Zé Fontana. Non è Fontana. Fontana non esiste. È Fontana.
3: Fontana.
0: Che sei una sorgente di acqua.
3: E se no fonte.
0: E se no fonte.
3: Beh, ti ho detto, è continuo il mestiere adesso.
2: No, una volta lui, qua c'era d'estate, da rente a girare vecchia, no?
0: Sì, a strada.
2: E che c'era un sordi qua che aveva un fucchetta. 1200.
0: Ah, bobina di 6 volte.
2: Maria Santissima. Mi piaceva grantato questo fuca, faceva cara proesa con questo fuca. Per amor di Dio.
0: Fuca con forza,
2: E quando pioveva lì da girare invece veniva FNME. Quel che verde a porta davanti in Dio. Non da in Dio avanti.
0: FNME.
2: Ora ciò arrivava con questo FNME cargo di ferro.
0: Ferro?
2: Ferro. Bale di ferro, ciodi, blocche.
0: Ferri.
2: Ferri, fil di ferro. Rave falpado, fil da tirar vignai.
0: Sì, sì, puro ferro.
2: Ora pesce, John. Chega in tu là. Di moio, ma spiovesina. Era 8 di che piovea. Te muove in dedo.
0: Dedo?
2: Ah, quasi come si
0: chi che cava via quel camion di lì?
2: Boy.
0: Boy, i boy.
2: Boy, cadenone.
0: Oh, su boy,
2: Vai na giunta, vai due, chiama tonica, vea boy mineri mestizi. Aveva la giunta dei boi che erano due demoni. Cupin e Valente.
0: Ma io sì.
2: Ah sì, un aveva un cupin così. E che altro era
0: Valente.
2: Rosso come demoni.
0: Tirea.
2: Valente, c'è mia, Valente. E vai, 12 giunte dei boi.
0: Cava via caretta.
2: Che cava niente?
0: Niente.
2: I boi venivano curti, dopo lunghi. Cadene che sciocche, storea calzini, blosce, cadenoni grossi così, storea via tutto.
0: Pagliao.
2: Gente che usia port, boi che si abutea. Canca sbaglia,
0: il camion
2: tronea e piovea. Maria Santissima, urli, fumacera, tecano e scarga e cada volta pindò. Non si muovea, 12 giunte de boi, mi par da vedere. che di là porchi e madonna e gente che bestemmia voi che ti...
0: Quante fatiche!
2: Ciò che è cadendo!
0: Mor di Dio!
2: Vien ciotto, questo sol di qua, capito?
0: Da sé tutto lì e aspetta che si suga perché sennò...
2: Ma capito, assieme a me, ti devi via
0: qui, come
2: poi smarsi di lì che picco me.
0: E ma se che? No.
3: Neanche mi non credo.
0: No.
2: Già tira via tutto un carenon grosso così da picca dei vati. Del camion, del drio, del sassi là, del fuca.
0: Sì.
2: Picca dito, ti suleva tutto nene là. Bong, più visto niente, fumacella da descarga, che viene una descarga grossa come un tamburo.
0: E il camion, il fuca?
2: Camion. Gioca sulle ragazze, adesso vai! Bravo, vai! Gai via il fuca, gai via il camion, fuca da mille
0: di
2: tu tira, sciocchia a cadena, ciò! Bon, gas comiziana fuma sera del dio del motor, del fuca, una spuccia di olio brusante. Quello del camion che pensa se fuori il motore, se fuori il motore. Se fuori il motore.
0: Se fuori il fuca.
2: Quando si arriva in cima alla rivetta che mettesse il basso fuori si va a fermare. Quello del camion che tira il freno. Dato dove ha detto, tacca tutte le luci, fuchetta pofete. Ma fuma sera che ha detto, non ho idea che colpa mia del me, fene me. A te che?
0: Fenio il fuca.
2: Fondio il motore del fuca.
0: Ai.
2: No, e quei sordi smontato dove ha detto, no.
0: Sta preoccupato.
2: Sta pensando per questo, mica con testa duna. Mi cosa mette il freno di Montirà.
0: No. Il programma Gruppo La Concordia canta Viva la nostra America e anche a Gruppo San Paolo quando il mare va in borrasca.
2: Tutti i fenemè si intola.

0: Ecco te! Torna, ritorna al programma!
1: Amiami del mondo!
2: Ciao, ieri sera come abbiamo spansato de pignui che fa fin caro da Dio!
0: Ho visto che te che una faccia de pin!
2: Ma non sei stato pa' i pignui, no?
0: No!
2: Ma è stato il vin!
0: Ah, vin! Savi che mangiare pignui senza beve vin può dar...
2: Può darti un mestiere di morire secco!
0: Sì, signor!
2: Come un pin!
0: No! È come beve il brodo senza vin! Brodo gordo! No,
2: ah, non dai!
0: No,
2: senza, da. Senza.
0: Ti corri il rischio di morte.
2: Maria Giandigi, ma è ancora bene che lo beve.
0: E allora, da che dobbiamo parlare di sti pignoi? Ascoltiamo adesso, da che è epoca dei pignoi, e che i nostri immigranti, i primi discendenti, i gamagna tanti pignoi, perché ce n'era un'abbondanza tanto grande. Ossia, cucagna che gli venisti in cerca da qua del Brasile quando gli sei stati in Italia, i gacatà pignoi, banane, bestie, capoeira, mato. Ma no, salami piccai via per le piante. Ascolti adesso. Del poro prete, Joan Leonir dall'Alba, del libro Stiani in Colonia, Toni dei Pini. Addio Monte Sumano, addio Monte Novegno, addio San Rocco, me paese, addio campi, contrade, taipe, addio Molin della Valle dell'Orco, addio Nono Piero, zia Lena, zii, tutti quanti, addio. Addio prete, Cese, campane, compagni e compari, addio anche ad altri piniti sibei che mai più tornerò a vedervi. Come è bello guardarvi sui monti, così alti, tondi, verdi, addio. Come pare, me mare, fradei, partiremo dal regno d'Italia. Varcaremo l'oceano in furia per cercare la cucagna zoimerica nell'impero del grande Brasile. Toni Madega, magari dall'alba, e c'era lui il tosatel de scola che vardea i suoi monti e i suoi pini, e il sentia il suo cuore a sgionfarse e le lacrime sul viso de bimbo al partir delle terre d'Italia. Le sta una sorpresa, la unica cosa a somigliare con l'Italia se stai i piniti che taito il Brasile. Bei pini, bei grossi, bei alti, che vuoi ben a sti pini de qua e mi assomiglia ai pini de là. Passai 20 anni, Toni ha visto una cosa spaurosa. Per farle sorrosse, i vecchi migranti gabutadò i alti giganti, guardandosi attorno e il dise da solo, e il Toni Madega, ma qua hai trado tutto, bisogna piantargen. Ma Toni, basta piniti, romai non che terra da piantar, romai non che rosse da far. Ma l'uno il polstra terse, passandote il mato dei cei, catea su, sti bei grossi pignui, impianindo camisa e budande, portea a casa e suito in piantea. E su te i putreri, e dote la moia, e via dal posterno, sulla dalla morta, partutto, ma de partutto, gheppini, pini, solpini, mattoni, a te si matto, veda ride qua 30 anni, non vedi che i trado tutti i pini? Un pignon che piantemo ancora, c'è un fiorin messo al giuro par domani, e ben messo. E Toni e sua grande famiglia, no che i patissi a fame, i laurea altre terre distante, mai che gli fosse un tanto di impicci o stipiniti ben verdi, ben nigri, questi sì se può dirlo che gera. E Toni piantando in sempre, e Toni piantando in tanti, e guardè che gera quei tempi che i coloni treadò, per far rosse e a sé a smarsirse nei campi, stipiniti bei grandi e bei grossi, le seghe a vapor, arrivando più tardi, romai non si incatta, l'ora se tacca a veder con bei occhi il piner del dall'alba. E piantando pignuni, e sramando piniti, e vedendo il piner che guardea la colonia conservando il ricordo dei pini d'Italia. Gavi vesto la vita e il Toni dei pini. Un dì, elze morto de colpo, ancora sul fior della età, assando che ai fiui e nipoti sta bene la fortuna de pini, e il primo piner impiantà, al passar della samma, parmelo dei pini, parea inchinarsi da far come archi de vero trionfo al suo piantador, e come i fusse sonadi dal vento, piandea ancaluri, fissiando e vischiando, 80 anni passai dai primi pini impiantai, in mezzo a terre pelagre, ghesena colonia de pini, a snegrar le coste dei monti, E se è stato lui, e se è stato il primo, il Toseto de San Marco di Trento, a piantare un pignal de piniti nella terra dei nostri migranti. Qualche dì pa ricordo di questo, che femo ben alto in paese un monumento par sempre di bronzo. Par intanto, che ne è un monumento, è il Piner de Toni dei Pini.
3: Ciao, che bello, eh? Bellissimo, bellissimo, par da vedere. I pini, par da vedere, no? Nostalgia, ah no, no, dicevo che vo.
2: Sento cosa che mi penso di cima di Castoria, lì quando erano piccinini, coi sestoni, coa careta, catar su gruppi de pin.
3: Bella fatica. Ma parlando in gruppi, oh Bartolo,
2: ah,
3: sì. Via una frottola.
2: Dici che tutti i gruppi passano al pettine, vero?
3: Tutti, passa a noi, riva,
2: ma
3: passa via.
2: Ma sta stare qua l'ultima volta che ho visto il Papa in Brasile. E Papa tutti voltendolo, osservarlo, avere il suo rispetto, tutto quanto, no?
3: Bella fatica.
2: Pregare e mostrarsi dal bene tutto quanto. Papa qua in Brasile, in qua è nato con una limonada.
3: Limousine, barucco.
2: Limousine?
3: Limousine.
2: Ma tutto del limone, vero?
3: No, se mia del limone, se è lata, un'auto, no?
2: Ah, sì, quel camionettona lunga. Sarada.
3: Isto. Blindata.
2: Prepara dentro il papa e l'altro meglio motorista che n'era qua in Brasile.
3: Opa!
2: Mi.
3: Che? No, Bartolo. No.
2: Ora c'ho, non c'ha papi a dare in cima là che via terno, gravata, ben postata, che via cabaretta, c'è.
3: Cheppe.
2: Ora c'ho il papa via del trio, diceva, sulera, ma t'ho detto. E mi vuuu, che bestia là, 120, quindi tutto, vede, che fa il papa tra l'indrio, con
3: i...
2: Sulera, ma t'ho detto.
3: Vivo.
2: 140, stavo così. Sulera, ma t'ho detto.
3: Ma signor.
2: Quando come testo a 160, gli tomate, si è proprio mia bonda di gira. Ho detto, ma butto che va qua, ferma, frela! Ah, con piantare il penonte acceleratore, te frega!
3: Travessare i musini!
2: Travessare i musini, lui ha detto, salta due e tu te via del dritto nel posto!
3: E ma signore!
2: È andato lui via davanti, a cavare via la baruccia, perché sennò andiamo via entro, no?
3: E ora?
2: E salta in cima!
3: Andate!
2: Bon.
3: Sai sto pin pianeti!
2: Sì, da si appena è fin davanti! Quei de drio che tira, era tutto tanto sguetto che ha fatto sciare fin quei de van.
3: Maria santa.
2: E stava a fumacera là. Bon, in 8 secondi ho visto velocimito a 190.
3: Gioca il motore della Formula 1, detto che.
2: Ma l'era un vizio, mi de qua e de là c'è chi assenti de drio che passa sera.
3: Sì.
2: Mi in qua e là. Tenia una puta merda, scappia che altra, mia qua via.
3: Come l'anguria.
2: Gli in dia in qua e là, l'uomo, e l'uomo che dice, ah, matto. Pau e pauta muda. L'uomo non si è fermato. 200, 180, 220, 220.
3: Ma signore!
2: Ah, la polizia di un pezzo. Manda a fermare. Papa si è scostato.
3: Sta limousine.
2: E guarda lo gavadà come di. Pianto viene una multa del strassino, no? C'ho lo gavadà, ha visto che era mezzo via del sole.
3: Sbassasso.
2: E mi via di Dio, vieni tutti scuri, no? Mi non vedeva niente, lui non mi vedeva. Lui l'ha capito, ascolta, caccia passo. Momento. Caccia parla di Madonna, legata nella centrale, tu comandate. Ho passato un'autorità di più di 200 parole qua, che è multa che dao. Ma che cocco? Ha detto che. Che autorità sei? Ora che sei il governatore del Stato, stai a dare multa?
3: Porto
2: Dio! No, di pi. Ma no, che
3: dico?
2: Senatore, no, che pi. No, hai detto, stai a dare multa, ma era chi è? Ma hai detto, guarda.
3: Presidente della Repubblica!
2: Non sta, dimmi che era Dilma do Sassufa!
3: Che lo sef!
2: No, hai detto, De pi a Dilma!
3: Presidente
2: della Repubblica! Ma pianeta là, comandante, che dico. Ascolta bene, se non sei governatore, non sei senatore, non sei presidente, che dico. Infatti, dimmi, che autorità sei? Per amor di Dio, sta mia dare multa. E lo chi è? Ha detto, guarda, ben non so mia. Mi so che il suo motorista è il Papa.
3: Gesù Cristo, allora, non credo.
2: Ah, c'era la mia, no?
3: Anzi, sei.
2: Fatica, no?
3: Devo suonare dentro il programma. Sotto le piante. Gruppo Stella di Pietra, una bellissima.
2: Già sbagliato, è sotto i pini.

0: che fai a sua preghiera e a benedizione ai nostri radioascoltatori, tutte le emissioni di radio, i paroni delle radio, gli operatori tecnici dal nostro programma italiano, che si è tutti salvi al prete e la preghiera che va a fare adesso.
1: Ecco Marostica, salutiamo anche a benvenuti e vostro dietro. Devo una preghiera tanto bella, ascolterò a casa San Giuseppe Vecchiarello, corsa da vivo in quel sestello, una fassa e un panesello, ma in fassare Gesù bello d'amore, nostro Signore, la Madonna che è un putto, San Giuseppe lo ha perduto, Santa Anna lo ha cattato, San Giuseppe lo ha basato, lo ha basato su quell'oggetto, San Giuseppe benedetto. Passa una colombina bianca, piena il becco di acqua santa, la rintrana gossetta su quella fietta. Santi angeli cantando, Sant'Antonio predicando, il Signore in denocion, o che bella orazione. San Giuseppe Vecchiarello, cosa che vive in quel sestello, una fassa e un panesello, a infassare Gesù bello, a infassare Gesù d'amore, nostro Signore. Nostro Signore sulla finestra, con tre corone in testa, la prima che cadeva, tutto il mondo si muoveva, la più bella che casca, tutto il mondo che trema, curi curi Santa Chiara, imprestemi la vostra scala per andare in paradiso, fa vedere quel bel viso, il bel viso c'era morto, non c'era nessun corpo e nessun se c'era incontro, tutti gli angeli cantava, la Madonna sospirava, il Signore in denocion, benedetta sta orazione.
0: Bravissimo il prete, un ringraziamento tutto quanto speciale, la parte bellissima del nostro programma, noi che abbiamo sempre frottole, scherzi, ridemo, sonade, ma che abbiamo anche una parte seria sempre dentro il nostro programma, e parlando in parte seria, benvenuti, giugno anche all'estate, è il mese di Morusi, di Sant'Antonio, di Marie d'Arsù, mego idea che niente meglio che due bellissime sonade col momento romantico.
2: Momento romantico dentro il programma italiano nel mondo, la Caroline, la Z, una persona qua da Serra Gaúcha, del Monte Belo do Sul, Bento Gonçalves Quadarente, la è deficiente visual, e la canta, la interpreta la sonata Che Sarà.

0: Ciao, che bello, che bellezza, che meraviglia, nostri radioascoltatori, sì, e tutti quanti struccai su. Siamo tanto orgogliosi di aver questo programma, di arrivare a casa vostra, di sapere che c'è tanta gente che non perde un programma nostro, vero?
1: Ecco, parlo anche se è un onore, un orgoglio tanto grande di essere qua, arrivare a casa vostra, par via della nostra OSE, par via di questa emissora. Un ringraziamento tutto quanto speciale a Valtri che si casa, che ha vinto a radio, che ha telefonate a radio, a Elo. Il nostro programma, un milione di grazie a Valtri.
0: Noi siamo della terza generazione, siamo italiani di vero cuore, pensiamo in italiano, parliamo in italiano, scherziamo in italiano, facciamo tutto quanto in italiano, e noi siamo a disposizione per fare spettacoli. Avevo teatro, avevo spettacoli culturali e umoristici.
1: 054 99 09 54 76.
0: Qui anche a registrare qua, benvenuti, che sabato mattina alle 9, che va a passare, a Gera Drio dare una intervista in Svizzera, a Suissa. Ilson Bruno, un ragazzo di 45 anni che fa un programma di radio in italiano, capito? E allora lui ha fatto una intervista perché il mega conoscesto via internet, in cui si ga strendesto, si ga incurta il tempo e par via della internet, in cui no? E lui mega conoscesto e mi ha fatto una intervista di mezza ora mai o meno sul telefono.
1: Dentro, che meraviglia,
0: eh? Dentro di una emissora che è italiani, che capisce il nostro Veneto, il nostro italiano, in Suissa, capito?
1: Potete conoscere meglio il lavoro di Marostica e anche sapere chi che è benvenuti a turma qua, dentro il Facebook Edgar Marostica e Luciano benvenuti, e anche a te YouTube Marostica, che ha tanti video, vai dentro YouTube e digita Edgar Marostica, la teccate un strafulmino dei video, ecco.
2: E mi anche se vuoi sapere chi che sono, Vieni in casa mia.
0: No, ma gente,
1: no, Bartoldetto è un ritirante, no? Lui non ha telefono, lui non ha Facebook, non,
2: ma chi che comanda la mia vita sono io.
1: Ben,
2: ecco, fa quel che vuoi, mi non vuoi essere neanche malità per non essere comandare, pum.
1: Ben ben,
2: magna mi,
1: magna tutti,
2: magna tutti,
1: ben che te fa.
2: Ma mica aveva un zio mio che era tegnoso, ruffian, tiran, sparmaloso, finorio,
1: ombrioso.
2: Una volta c'è la marita.
1: Oppa!
2: La mia sola tosa, sola fiola.
1: Solo.
2: Attendeva come una regina.
1: Pensa,
2: ma lascia stare che ha fatto 14 anni. Già, si è perso un cristiano, cioè, e il menetto era pieno di soldi, no?
1: Opa!
2: Un giorno ha capito a casa piangendo. E tu, pupà, e che fiola che ti piangi? Ah, sono piena.
1: Che?
2: Sono intinta.
1: Oh, che?
2: Cattivo.
1: E colpo!
2: Ha dato una piava del fogone che ha tratto fuori dal cano.
1: Maria Santissima! C'ha pa a casa?
2: Fuori pa finestra.
1: Fuori pa finestra.
2: C'ha pa a cantina, buttava dentro te a botte fuori.
1: Maria Santissima! E lo che sei stato?
2: Lo colpo lo finisco. Ti sei a macchina di sgranar meglio a mano?
1: Sì.
2: La gattolta su per dar copare l'uomo.
1: Cioma!
2: Ti sei cade non di boi?
1: Sì!
2: La tolto su per piantarlo il collo e strassinarlo come tira dente, grito. Picco i boi, davanti finché che tocco di carne e lo tocco. Buon andato! E lo chi è? Le fulano di tal. Cioma l'era di gente buona. L'era una famiglia buona, cioè, che aveva tanti soldi, era tubaloni. Ah, ma non mi ci avevano!
1: Non sono coppo!
2: La tolto su a ronca.
1: A ronca?
2: Ha detto con questa quale. E il collo va. Li va su. Ciò che altro visto fuori la finestra del terzo piso insieme al sovrano, paura. Ha detto, vuol dire che è un palogato, si ti, Te si ti che ti ha fatto malamente a me fiola?
1: Che dolerica!
2: Grande l'ostia d'un Lazzaron do Sporcaccion, viendo che te taglio via il corte, non sono conato. No, no, ha detto, ascolta, mi assumo quel che ho fatto.